0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan Anda, Bimbang FM, pasti di hati. Radio kita nih, Bimbang FM, pasti di hati.
2: This is your radio.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: #penyiaranjakim.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.